0: Hello. Sabato nziza. Nibone fasi.
1: Yego.
0: Kazi utumire wawe mu ruhuka ni sabato. Urakoze cyane.